0: non una parola. In certe non mi ingolfo. Io mi chiamo Bartolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
0: Siamo d'accordo? L'arcano custodire.
1: Sono sordo e muto.
0: Siamo d'accordo tutti?
1: Sì.
0: Qua la mano.
2: Thank you.